0: Latino Chart.
1: Četrto mesto.
2: Not a march again. Welcome to the paradise. Far.
3: Quattro abbracci e un caffè.